0: Radio Formia. Control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

Música. Música. Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

0: bello così.
1: Radio Formia.
0: È stato bello.
2: Area Dance 90 con DJ Fidaleo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle ore 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto della nostra frequenza.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il ventenne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Poto e Lungo. Secondo Arpalazzo, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 a luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cristo Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo istituto che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Cristian Leccese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liguori Mignano, ricercatrice e già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al Comune di Campo di Mele al sindaco Tommaso Grossi di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
4: Radio Formia, informa.
3: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cuscassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tensa struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sul 24-23 Di Tucci, con una conclusione da fuori area quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di 2 gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cuscassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 21 minuti dalle 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

Le note del signor Gil Ventura con tutta la sua orchestra. Il motivo è Il Gabbiano Infelice. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica per questa prima domenica di giugno 2026, settimo giorno, la chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. Il sole già è sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.08, la luna calante si è gelato questa notte all'1.17, calerà alle 12.05 questa mattina. Noi diamo gli auguri a Tom Jones, con 86 anni, cantante e attore britannico, e a Rico Montesano, con 81 anni, attore, conduttore televisivo e comico, e poi a Giulia Golie, con 56 anni, cantante e performer di musica italiana. Qualche data da ricordare: 1929 nasce ufficialmente lo Stato delle Città del Vaticano, in seguito alle firme dei patti lateranensi 11 febbraio 2029. Invece i pensieri di questa mattina sono: per vivere lentamente, non temere la gente. Un marito troppo avaro, nessuna donna è caro. Meglio non dire che cominciare e non finire. Ama Dio e non fallire, fa del bene e lascia dire. Meglio il giusto guadagnare che rubare e imbrogliare. Facile demolire, più duro costruire. Per chi non fa da sé, non sapere speri negli altri. Stretto di mano, stretto di cuore. Dal falso bene viene il vero male. Chi conta sul futuro sovente si incanda. Il marito è il padrone, chi comanda è la famiglia e la moglie. In ogni matrimonio c'è un angelo e un demonio. Nella necessità si riconosce l'amico. Non è ricco chi possiede, ma chi meno ha bisogno. Ed infine il buon fuoco aiuta il cuoco. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina sveglia presto accendono la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio

di Christopher Cross, 1981, Arthur Dim, Best Ethic You Can Do si chiama il brano e il film. Radio Fono, buongiorno in musica, sono le 6.42, ben alzati tutti voi, una felice e serena domenica di giugno. Fino a 13 miliardi in più contro il caro energia. Arrivano buoni segnali da Bruxelles sulla richiesta di Roma di sforare il deficit per aiutare imprese e famiglie in difficoltà per il caro energia. La Commissione europea è orientata a concedere all'Italia la flessibilità dell'uso della clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità anche per affrontare la crisi energetica, oltre che per la difesa, nella misura dello 0,3% del PIL. La flessibilità riguarda esclusivamente gli investimenti nel settore energetici e prevede deroghe fino ad un massimo del 0,3% dell'anno per il triennio 2026-2028 per un massimo comunicativo dello 0,6%.

0: Pensate, questo è un brano del 1951, il brano che ci hanno proposto The Four Isis. Il brano si chiama Tell Me Why. The Four Buongiorno in Musica, sono le 6.46, stiamo per salutare la signora Tina da Gaeta. Andiamo a salutare, dare la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, senso di Formia. Diamo una buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Mendola, una felice sia domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola che ci vediamo questa mattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla sorella Matilde di Formia, di Via Lavanga. Una felice sia domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e serena domenica alla signora Ciglia di Formia, amico Giuliano. Allarme acqua per i centri di calcolo, consumano come 1,3 miliardi di persone. L'intelligenza artificiale ha un volto immateriale, ma un'impronta sempre più fisica. Dietro i sistemi che generano testi, immagini e analisi a pochi secondi si muove una rete globale in data center che richiede energia, infrastrutture e soprattutto acqua in quantità crescenti. E questo è uno degli aspetti messi in evidenza del nuovo rapporto dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università dell'ONU, che analizza per la prima volta in modo integrato i consumi energetici, idrici e di suolo legati all'espansione dell'IA.
1: Amore, baciami, baciami.

Kimmy Fontana ne ha fatte di belle proposte musicali, tra cui questa che si chiama semplicemente Per vivere insieme. Poi si è stati in compagnia con la voce di Betty Curtis con Amore baciami. Noi abbiamo salutato la sorellina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla sorellenza da Gaeta, sorellenza di Formia. Abbiamo salutato e dato la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice sia domenica l'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola che ci vede questa mattina e ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Matilde di Fomi di Via Lavanga, una felice sia domenica la signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra, una felice sia domenica la signora Cile di Formia con Mido Giuliano. Questa Radio Forum in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica di giugno 2026, settimo giorno, la chiesa oggi ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. In tutto il 2025 all'agricoltura erogati 10 miliardi di euro. Agricoltura al centro. Nel 2025 nelle casse del settore è arrivata una pioggia di miliardi. Sono stati infatti erogati alle imprese 10 miliardi con un incremento del 24,8% rispetto al 2024. Dal 23 è stata superata la quota di 15 miliardi. Una conferma della considerazione riservata dal governo Meloni all'agroalimentare, pilastro strategico dell'economia nazionale, che vale più di 700 miliardi, contribuendo per il 15% al PIL. E la fotografia scattata dall'annual report dell'AGEA, la cassaforte dei fondi comunitari, che ha spiegato i numeri record: 5,2 miliardi dello sviluppo rurale con un utilizzo del 99% delle risorse 2014-2022, 4,4 miliardi di contributi diretti al PAC più 10,8%, 182 milioni di aiuti agli indigenti più 64,4% e 241 miliardi di sostegni nazionali più 141%. Quella che era una zavorra per il sistema Italia, ha affermato il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, è diventato un'eccellenza, risultato anche nel cambio di passo di AGEA che, come ha spiegato il direttore Fabio Vitale, è oggi un hub tecnologico che usa l'IA e i dati satellitari. L'opera di rafforzamento del governo si muove su due fronti, nazionali ed europeo, e questa fase è assai complessa per l'impatto sulle imprese agricole a cari coste, in particolare carburante e fertilizzanti. Si stanno mettendo a terra nuovi interventi.

0: 1978, questo bel ricordo del Giardino dei Semplici, il brano si chiama Concerto in La Minore, dedicato a lei. E invece diamo la linea a Gustavo, visto che ogni mattina a quest'ora radioforma c'è l'appuntamento con le stelle dell'oroscopo.
1: Sono le 7 in punto.

L'oroscopo di oggi, domenica 7 giugno 2026, la Chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro, nonostante sia festa, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa accendono la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come se decca di Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Non lasciate che oggi un pettegolezzo infondato crei forti tensioni con la persona amata. Puntate sul dialogo e sulla fiducia reciproca senza dare ascolto alle chiacchiere. Dall'Ariete al Toro. Rischiate di fare una grande confusione fra sentimenti, simpatie e rapporti di lavoro. Fate attenzione ai passi falsi, si sa, sono sempre in agguato. Dal Toro ai Gemelli. Nonostante gli sforzi, non siete riusciti a dimenticare il passato e una persona a cui avevate dato amore. Clima animato nei rapporti affettivi, non siate sfuggenti. Dai Gemelli al Cancro. Avete bisogno di emozioni, non spaventatevi perché presto tornerà l'umore sbarazzino, quello che vi contraddistingue tra tanti, tenete la mente occupata. Dal Cancro al Leone, non lasciate che la vostra natura impulsiva si lasci stemperare a chi vi preferisce sottotono. Con energia saprete apporvi a chi cerca di mettervi i piedi in testa. Da Leone alla Vergine, fate quello che vi sentite, date quello che riuscirete a dare con serenità. Tutto e tutti sono alla vostra parte e vi aiutano a dosare con saggezza le tante richieste. Bilancia, se avvertite l'esigenza di rilassarvi e di godervi un po' di tranquillità, soli con voi stessi, rifiutate gli inviti, avete bisogno di disintossicarvi da ritmi frenetici delle ultime giornate. Scorpione, sul versante affettivo potrete trovarvi in difficoltà, non potete più rimandare alcuni problemi legati al ménage familiare, cercate di mantenere la calma in questo periodo. Sagittario, giornata non troppo positiva quella di oggi che può vedervi distratti e proprio per i troppi impegni potreste commettere qualche errore. Non distraetevi in questo periodo. Capricorno, cercate di imparare dagli altri e mettete da parte l'orgoglio. Così ribelli e testardi non aiutate la buona riuscita dei vostri progetti. Non dimenticate le responsabilità. Acquario, a casa finalmente torna il sereno. Però fate attenzione perché ultimamente siete troppo concentrati su voi stessi per accorgervi dei bisogni di chi vi sta a cuore. Concludiamo la scuola di oggi per i pesci. Attenzione ai rapporti. Non mettetevi dalla parte del torto mostrandovi troppo orgogliosi. Non mandate tutti a quel paese. Pazientate ancora un po'. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 7 giugno del 2026, all'appuntamento con l'estoroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate, il sole è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.08, la luna calante si è già elevata questa notte alle 1.17 e calerà questa mattina alle 12.05. Diamo gli auguri al cantante attore britannico Tom Jones, che compie 86 anni, all'attore, conduttore televisivo e cantante Enrico Montesano, che compie 81 anni, alla cantante e performer di musica italiana Giulia Golia, che compie 56 anni. Qualche data da ricordare: 1929 nasce ufficialmente lo Stato della Città del Vaticano in seguito alla firma dei patti lateranensi 11 febbraio 1929. Ci sono ben quattro frasi del giorno, andiamo con ordine: il poi è parente del mai, la malerba si riconosce subito quanto spunta. Senza un soldo l'innocente è più ricco del potente. È necessario unirsi non per stare uniti, ma per fare
qualcosa insieme. Invece i consigli questa mattina sono: per vivere lietamente non temere la gente, un marito troppo avaro e nessuna donna piace, meglio non dire che cominciare non finire, ama Dio e non fallire, fai del bene e lascia dire, meglio il giusto guadagnare che rubare e imbrogliare, facile demolire e più duro costruire, chi non fa da sé non speri dagli altri, stretto di mano, stretto di cuore, dal falso bene viene il vero male, chi conta sul futuro sovente si inganna, il marito è padrone, chi comanda è la moglie, in ogni matrimonio c'è un angelo e un demonio, capito Gustavo? Nella necessità si riconosce l'amico, non è ricco chi possiede, ma chi meno ha bisogno. Ed infine il buon fuoco aiuta il cuoco. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche, giorni festivi. Ci sono 3 belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia, sta ascoltando la radio in macchina. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Salutiamo Franco G da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a dare la buona domenica a Bernardo di Formia con il figlio Salvatore. Una felice e seria domenica al carissimo amico Tonino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Una felice e sia domenica all'amico Trenino Zambiglio con la moglie Germana. Andiamo a salutare Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Andiamo a salutare e dare la buona domenica, il buongiorno al professor Giovino Bove. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Una felice e sera domenica alla signora Carla da Itre insieme al marito Franco. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Maria da Ghede insieme al marito Peppino. Una felice e sera domenica al carissimo amico Angelo Romanelli di Fome, stava facendo footing a quest'ora. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

È terminato questo brano di molti molti anni fa di Michelino, si chiama Cia Cia Cia della segretaria. Poi siete in compagnia con Rocky Roberts con Stasera mi butto, e poi con il famosissimo successo di Marino Marini con Marina.

0: E la proposta di musica passata senza alcuna interruzione per ascoltare ogni domenica e giorni festivi da Radio Formia dalle 7.05 alle 7.15 circa. Già 7 minuti sono trascorsi dalle 7, tra poco sarete in compagnia con la nuova canzone, il nuovo singolo di Malika Yen, si chiama Una possibilità. Poi Gustavo fa ascoltare una bella canzone degli anni 70 dei New Trolls. Poi in voce Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri, anche a te Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "vale più un gusto che un casale" ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Sono le 7:29.

La nuova canzone di Alesso insieme ai One Republic, il brano si chiama Nei tuoi occhi, In Your Eyes. Tre minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 7 giugno 2026, prima domenica di giugno, la Chiesa ricorda Corpus Domini e San Roberto Abate. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno vedendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si vede per stare a radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Sedeca di Gustavo. È in arrivo il nuovo singolo di Michele Bravi, si chiama Io, Tu, Lei, Lui. Voilà. Un brano richiestoci da Maria, ci chiamava da Piedemonte e Sarunca in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e serena domenica. Come diamo la buona domenica, il buon lavoro, gli amici di Chiede che sono Vincenzo Tonino, Mirella Camine e Daniele. Andiamo a salutare la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Salutiamo l'amico Salvatore di Chiedevi del Piano. Salutiamo Felici da Gaeta, ci sta sempre anche lui. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Giuseppe Duccia Santa Croce insieme alla moglie. Andiamo a salutare la cerosetta di Formia con mio Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica e Emanuele di Gaeta, anche loro stanno lavorando, quindi buon domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare l'amico Gianni Galpione di Formia, salutiamo la signora Anna Maria di Scauri, salutiamo la Katia di Formia, una felice e sia domenica la signora Elsa di Formia di Acqua Traversa. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Duilio da Itri, che tra poco andrà al lavoro, quindi buona domenica e buon lavoro anche a te Duilio. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Antonio da Mondragone, che già sta lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro anche a te Antonio, lavori nella nostra zona. Andiamo a salutare l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia di Vitruvio insieme alla moglie, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanca, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello, la buona domenica la signora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Andiamo a salutare la signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando, gli diamo buon lavoro. Poi in arrivo Renzo Arborio e tutta la sua band per salutare la signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare la signora Sandra di Formia Medo Bruno. Una felice e sera domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Diamo un'occhiata al tempo per questo settimo giorno di giugno 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionarie, le minime.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Renzo Arbore e tutta la sua band, questo brano che saltellava un po', consumato. Il brano si chiama Funiculi Funicula. Poi si è stati in compagnia con il nuovo singolo di Michele Bravi, si chiama Io Tu Lei Lui. E siamo giunti alle 7:44 in questo istante. Stavo per accontentare l'amico Giovanni di Formia, detto Filomeno, che ha richiesto un brano di Levante insieme a Carmen Consoli.

il brano risale nel 2020. Salutiamo Giovanni Filomena insieme a tutta la sua cara famiglia. Buona domenica anche a voi. Come diamo la buona domenica al carissimo amico Giovanni Duccia Santa Croce, anche a te Giovanni, una felice e serena domenica.

l'eurozona continua la corsa dei prezzi. A maggio l'inflazione avanza al 3,2%. L'inflazione è ancora in crescita nell'eurozona. Secondo una stima preliminare diffusa l'altro giorno dall'Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, il caro vita nei paesi dell'euro a maggio dovrebbe essere attestato al 3,2% annuo, in aumento rispetto al 3% registrato il mese precedente. Esaminando le principali componenti dell'inflazione nell'area della moneta unica, si nota che a trainare la crescita dei prezzi è ancora il comparto dell'energia, con un tasso annuo di incremento dello 10,9% a maggio rispetto al 10,8% di aprile. Fra i settori che hanno registrato la maggiore crescita dei prezzi, sempre secondo l'Eurostat, ci sono poi i servizi, 3,5% contro il 3% in aprile, alimentari, alcol e tabacco 2,0% contro il 2,4% e i beni industriali non energetici 0,9% contro il 0,8%. Anche in Italia, secondo le stime preliminari dell'Istat diffuse i giorni scorsi, a maggio i prezzi hanno segnato un'ulteriore impennata a un ritmo pari a quello dell'area euro. Il mese scorso l'indice nazionale dei prezzi al consumo con l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato infatti una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annue. L'inflazione acquisita per il 2026, sempre secondo le stime dell'Istat, è salita quindi del 2,6%. Un buon ascolto con le voci di Levante e Carme Consoli. Il brano si chiama Lo stretto necessario.

0: Le voci di Levante, quella di Carmen Consoli. Lo stress necessario, questo brano musicale datato 2019. Così abbiamo accontentato il carissimo amico Giovanni detto Filomeno. Noi a questo punto è il momento di fermarci e vi lascio tutto nelle mani di Gustavo, che tra poco si collegherà con Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa domenica 7 giugno 2026. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone, un bel ricordo di Lucio Dalla del 1986. Tra l'altro questo è stato un brano richiesto dal carissimo amico Giuseppe Dulce Santa Croce, che gli auguriamo una felice e serena domenica insieme alla sua cara moglie. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo sulle frequenze radioforme. A tutti voi un felice e serena domenica e un buon ascolto con le nostre frequenze. A dopo.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Como. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio, sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il ventenne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Poto e Lungo. Secondo Arpalazzo, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 al luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cristo Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare, che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Cristo Leccese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liguori Mignano, ricercatrice e già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi, guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale, scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al comune di Campo di Mele al sindaco Tommaso Grossi di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
3: Radio Formia, informa.
7: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cus Cassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tenso struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni, sul 24-23 di Tucci, con una conclusione da fuori area, quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di due gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cus Cassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Eccoci qua pronti, come tutte le mattine, Radio FOM, alle ore 7, alle ore 8:10, c'è l'appuntamento con l'Estelloroscopo. Siamo giunti a domenica 7 giugno 2026, la chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio dalla provincia all'altra, salutiamo le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una prontissima guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci per questa accendo la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Orsa Teca di Gustano. Siamo pronti a lettura 12:16 di Galingo, cominciando come sempre con l'Ariete. Non lasciate che oggi un pettegolezzo infondato crei forti tensioni con la persona amata. Puntate sul dialogo e sulla fiducia reciproca senza dare ascolto alle chiacchiere. Dall'Ariete al Toro. Rischiate di fare una grande confusione fra sentimenti, simpatie e rapporti di lavoro. Fate attenzione ai passi falsi, si sa, sono sempre in agguato. Dal Toro ai Gemelli, nonostante gli sforzi, non siete riusciti a dimenticare il passato e una persona a cui avevate dato amore. Clima animato nei rapporti affettivi, non siate sfuggenti. Dai Gemelli al Cancro, avete bisogno di emozioni. Non spaventatevi perché presto tornerete d'umore sbarazzino. Quello che vi contraddistingue fra tanti. Tenete la mente occupata in questo periodo. Dal Cancro al Leone, non lasciate che la vostra natura impulsiva si lasci stemperare da chi vi preferisce sottotono. Con energia saprete opporvi a chi cerca di mettervi i piedi in testa. Dal Leone alla Vergine, fate quello che vi sentite e date quello che riuscite a dare con serenità. Tutto e tutti sono alla vostra parte e vi aiutano ad osare con saggezza e tante richieste. Bilancia, se avvertite l'esigenza di rilassarvi e di godervi un po' di tranquillità, soli con voi stessi, rifiutate gli inviti. Avete bisogno di disintossicarvi dai ritmi frenetici delle ultime giornate. Scorpione, sul versante affettivo potreste trovarvi in difficoltà. Non potete rimandare alcuni problemi legati al ménage familiare. Cercate di mantenere la calma in questo momento. Sagittario, giornata non troppo positiva quella di oggi, che può vedervi distratti e proprio per i troppi impegni potreste commettere qualche errore. Non distraetevi. Capricorno, cercate di imparare dagli altri e mettere da parte l'orgoglio. Così ribelli e testardi non aiutate la buona riuscita dei vostri progetti. Non dimenticate le responsabilità che avete. Acquario, a casa finalmente torna il sereno. Però fate attenzione, perché ultimamente siete troppo concentrati su voi stessi per accorgervi dei bisogni di chi vi sta a cuore. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Attenzione nei rapporti. Non mettetevi da parte dal torto mostrandovi troppo orgogliosi. Non mandate tutti a quel paese. Pazientate ancora un po'. Bene, è tutto anche per questa domenica 7 giugno del 2026, Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Corpus Domini e San Roberto Abate. L'orosco tornerà domani mattina, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 7. Una buona domenica a tutti.
1: Sono le 8:15.

E Diddy Sound con 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, che poi sarebbe 1, 2, 3, 4, dammene ancora. Il brano datato 1977, 49 anni fa uscì questo lavoro di Diddy Sound, ebbe tanto successo, soprattutto in discoteca, in tutta Europa anche. Così anche questa mattina, domenica 7 giugno 2026, a Radio Formia abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Formia, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te Antonio una felice e serena domenica. 21 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale per questa prima domenica di giugno 2026, settimo giorno, la chiesa ricorda Corpus Domini e San Roberto Abate. Qualche pensierino abbiamo detto questa mattina: il marito è padrone, chi comanda è la moglie, capito Gustavo? Non è ricco chi possiede, ma chi meno ha bisogno. In ogni matrimonio c'è un angelo e un demonio, stretto di mano, stretto di cuore. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, salutiamo le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo le persone che ci ascoltano su internet, sul sito www.radefomia.it, come la signora Enza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli, in provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, Monica da Firenze, Anna da Napoli, gli amici di Inghilterra, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Filale Liguri, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo da Dispoli, Angelina da Roma, Angela Ferrara, a voi la buona domenica e buon ascolto Radio Formia su internet. Intanto è in arrivo, sicuramente sarà un tormentone, il nuovo singolo di Baby Cave, si chiama Tucama Caraena, la nuova canzone di Baby Cave. Poi accontenteremo Roberta di Fome, che ha richiesto una bella canzone degli Stadio del 1995. Anche a te Roberta una felice sera domenica. Intanto sul brano di Baby Cave io vado a dare il buongiorno e la buona domenica a Nicola Ito ed Anna Maria di Formia. Vado a salutare la signora Rosalba di Formia, marito benedetto. Saluto il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce. Salutiamo l'amico Salvatore Pisano col fratello Erasmo. Diamo la buona domenica e il buon lavoro a Roberto Miele che sta lavorando. Vado a salutare la signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Forma e marito Attilio. Andiamo a dare la buona domenica a Damiano, Michele, Giambattista, sono poliziotti. Un saluto a Vincenzo Finanziere. Salutiamo l'amico Michele, lavora alla Latina, carabiniere. Salutiamo Silvia e Regina che stanno lavorando a Gaeta. Buona domenica anche a voi, buon lavoro. Salutiamo l'amico Nino di Gaeta. Salutiamo la signora Assunta da Gaeta con Serena di Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Cia di Gaeta insieme al marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di Via Rubino, salutiamo la Flavia di Formia, salutiamo Giuse Manuele da Gaeta, salutiamo l'amico Arte di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto in provincia di Caserta, Guido Lorenzo, anche a voi una felice sera domenica. Salutiamo la signora Vira con il marito Ninotto, salutiamo Ilaria Marco di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanna con il marito Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Minturno, salutiamo il signor Lamberti Marcello, tutta la sua famiglia da Mendicio, salutiamo la signora Vira di Formia. Diamo la buona domenica alla signora Anna Magnatti da Gaeta. Salutiamo due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pio e la famiglia Tramontana. Anche a voi una felice sera domenica. Uno studio della Codacons: incassi delle multe stradali nel 2025 calo dell'8,9%. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite Autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dello meno 8,9% rispetto all'anno precedente. Lo dice uno studio della Codacons. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da Autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna con 9,2 milioni. E un buon ascolto con la voce di Baby Cave.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Tom Jones. Pensate, oggi lui compie 86 anni, cantante e attore britannico. Questa mattina Gustavo ha inserito questa bella canzone del 1999 di Tom Jones, si chiama Legame sessuale, Sex Bond. Poi in sequenza sei stato in compagnia di Eros Ramazzotti con Più bella cosa, brano datato 1996. Gli Stadio, presente anche loro con questa bella canzone Ballando al buio 1995, e la nuova canzone sicuramente sarà un tormentone estivo di Baby Cave con Tuca Macarena. Questa è Radio Formia, sono le 8.42, non manciate i secondi, in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica di giugno 2026, settimo giorno, la Chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina per presto accende la radio per compagnia, salutiamo coloro i quali si ascoltano anche su internet, sul sito www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Cassetta di Gustavo. È in arrivo la nuova canzone di Banshee e Fede con la collaborazione vocale di Alex Britti. Questo è un disco nuovo uscito l'altro giorno, si chiama Viva la Vasca. Vi vado a salutare il carissimo amico Carlo da Gaeta, anche a te Carlo una felice sera domenica. Vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Enzo Saranieri con tutta la sua gran famiglia, una buona domenica anche a voi, la buona domenica e buon lavoro a Valentina di Gaeta con Mario di Gaeta, anche a voi una buona domenica e buon lavoro, come diamo la buona domenica anche a Giovanni e Andrea dei 25 Monti, una buona domenica anche a voi. Banche nel 2025 utili in crescita di 47,5 miliardi. Le banche italiane hanno chiuso il 2025 con un utile netto di 47,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e ai 40,6 miliardi del 2023. Le imposte versate sono attestate a 9,1 miliardi con un tax rate del 19,2%, in calo dal 24,2% del 2024 e dal 21,2% del 2023. I ricavi complessivi del settore hanno raggiunto 110,2 miliardi, sostanzialmente invariati rispetto a 110,1 miliardi dell'anno precedente. Il margine di interesse è sceso a 59,2 miliardi dai 64,2 miliardi del 2024, dove è toccato il picco del biennio 2023-2024, risalendo dai 38.

8,4 miliardi nel 2021. I costi operativi si sono attestati a 57,8 miliardi, in lieve calo rispetto a 58,6 miliardi del 2024. Un buon ascolto con Benji e Faye.

La nuova canzone, il nuovo disco uscito l'altro giorno di Dolce Nera, si chiama Epopera. Poi c'è stato in compagnia di Antonello Venditti, una bella canzone del 1986, si chiama Giulio Cesare. E poi la nuova canzone di Beche & Fedi con Alex Britti, Viva la Vasca. Noi siamo giunti alle 8.57, siamo in chiusura del Buongiorno in Musica per questa domenica 7 giugno 2026. Io vado a concludere con un brano che forse non tutti conoscono, di Enrico Montesano, che tra l'altro oggi compie 81 anni, attore, conduttore televisivo e cantante. Quindi auguri a Enrico Montesano, e io vado a concludere con una canzone del 1988. La prevenzione per un cuore sano inizia da piccoli. Le malattie cardiovascolari, prima causa di mortalità nel mondo occidentale, non iniziano nell'età avanzata. I vari fattori di rischio che portano successivamente all'infarto piuttosto che all'ictus cominciano molto prima e spesso senza dare alcun segno. Pertanto la prevenzione deve iniziare in età adolescenziale ed anche in prima, se geneticamente si è predisposti a patologie quali il diabete o l'ipercolesterolemia. Questo è il messaggio importante al centro dell'81esimo congresso della Società Italiana di Pediatria che si è svolto recentemente a Padova. Gli specialisti hanno definitivamente chiarito che la prevenzione è una delle più importanti sfide per la salute delle prossime generazioni. Un buon ascolto con questa proposta musicale di Enrico Montesano.

0: terminato questo brano di Enrico Montesano del 1988, si chiama Buon appetito all'Italia che va. Era il brano che andavo a concludere questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica per questa domenica 7 giugno del 2026. La chiesa ricorda Corpus Domini, San Roberto Abate. Grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte tecnica, la regia per anche le scelte musicali. Vi rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica 14 giugno alle ore 6.30 per quanto riguarda Buongiorno in Musica in diretta. Tra poco c'è l'appuntamento a cadoggi.it con Francesco Cataldo, alle 10 il passo Evangelo con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi del momento curata per voi, una playlist curata da Loredana. Alle 15 Gustavo, anche lui con una playlist degli anni 80 e 90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90 curata per voi dall'amico Gianni De Meo. Alle 18.30 c'è Jazz Train con Filippo Cerretta. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidale con tanta buona musica da discoteca per i giovani. Ancora un grazie per l'ascolto, una buona domenica a tutti. Vi lascio con il pensierino del giorno. Il marito è padrone, chi comanda è la moglie.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: Sono le 9:05.
7: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 7 giugno 2026, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente da mangiare. Gesù disse loro: in verità io vi dico, e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha dato la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per sempre. Comune quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Sequenza del giorno. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato. In Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, alleluia.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il ventenne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Puoto e Lungo. Secondo Arpalazzi, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 al luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cristian Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare, che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Cristian Leccese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liquori Mignano, ricercatrice già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi, guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale, scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al comune di Campo di Mele al sindaco Tommaso Grossi di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
3: Radio Formia, informa.
2: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cus Cassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tenso struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sul 24-23, Di Tucci, con una conclusione da fuori area, quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di due gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cus Cassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il 20enne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Poto e Lungo. Secondo Arpalazzo, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 al luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cristo Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare, che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Cristo Leccese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liguori Mignano, ricercatrice e già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi, guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale, scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al comune di Campo di Mele al sindaco Tommaso Grossi di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
4: Radio Formia, informa.
3: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cus Cassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tenso struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sul 24-23, Di Tucci, con una conclusione da fuori area, quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di 2 gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cus Cassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: Non è per niente divertente

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e in

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il ventenne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Poto e Lungo. Secondo Arpalazzo, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 al luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che comunale, capeggiata dal sindaco Cristian Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo saluto che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco cristallecese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liguori Mignano, ricercatrice e già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al comune di Campo di Mele, al sindaco Tommaso Grossi, di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
2: Radio Formia, informa.
1: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cus Cassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tensa struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sul 24-23 Di Tucci, con una conclusione da fuori area quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di 2 gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cus Cassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, La Vezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Questa è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia la scorsa notte nel territorio di Monte San Biagio, sull'Appia, dove ha perso la vita un motociclista di 20 anni, Lorenzo Casale, originario di Monte San Biagio. La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 al chilometro 114 e 900. Secondo i primi rilievi, il giovane motociclista stava percorrendo l'Appia con direzione di marcia da Fondi verso Terracina. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla sede stradale e finendo contro un'auto guidata da una donna di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento. Il ventenne motociclista di Monte San Biagio è deceduto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Profondo il cordoglio a Monte San Biagio, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciuti. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno effettuato una serie di controlli amministrativi nel weekend presso attività commerciali e locali aperti al pubblico. L'attività, svolta nell'ambito dei servizi predisposti al questore di Latina, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle prescrizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Durante i controlli sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione alle attività maggiormente frequentate nelle fasce orarie serali e notturne. Gli agenti hanno proceduto alla identificazione degli avventori presenti nei locali, alla verifica della regolarità delle licenze e della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento dell'eventuale presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Non sono state riscontrate anomalie durante le verifiche. I dati raccolti da Arpalazio durante il 2025 ed illustrati a Gaeta con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo hanno confermato l'eccellenza della costa pontina, che ha avuto il massimo livello di qualità al 94% nelle aree marino-costiere della provincia. Una conferma che arriva anche dai numeri dei singoli comuni, tutti promossi con il 100% delle aree classificate come eccellenti lungo gran parte del litorale, da Latina a Minturno, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Gaeta e Formia. Nel dettaglio, la classificazione di questo tipo riguarda il 100% delle aree monitorate nei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. A rafforzare ulteriormente il primato contribuisce anche l'arcipelago pontino. Le acque di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano hanno confermato gli elevati standard qualitativi che caratterizzano le isole e anche a livello regionale il 93% delle aree di balneazione è classificato come eccellente. Hanno ottenuto la classificazione eccellenza anche i laghi pontini di San Poto e Lungo. Secondo Arpalazzi, il quadro largamente positivo è il risultato di un monitoraggio costante di interventi tempestivi nei casi di criticità, generalmente limitati nel tempo e spesso legati a condizioni meteorologiche avverse o a fenomeni temporanei. Ora la nuova fase di monitoraggio proseguirà fino a settembre, dove verranno fatti ulteriori 1600 campionamenti per garantire elevati standard di sicurezza per i bagnanti. Gaeta ha reso omaggio ieri all'ex sindaco Pasquale Corbo, l'uomo che guidò il comune per 15 anni, dal luglio 1949 al luglio 1964, una stagione cruciale segnata dalla complessa ricostruzione materiale, sociale ed economica del secondo dopoguerra. Un amministratore lungimirante, educatore appassionato e fine studioso della storia locale, Pasquale Corbo ha lasciato un'impronta indelebile nella evoluzione urbanistica e culturale della città, che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cristian Leccese, ha onorato ieri con una cerimonia al mattino e un incontro culturale nel pomeriggio nell'aula consiliare. Sul lungomare Giovanni Caboto, all'ingresso dello storico quartiere medievale di Sant'Erasmo, di fronte alla monumentale porta Carlo V, è stata scoperta, alla presenza dei figli di Corbo, Giuseppe e Serena, una targa commemorativa che intitola ufficialmente l'area, ridefinendola come Largo Pasquale Corbo, un tributo che intende ricordare lo straordinario impegno di un sindaco che non solo ha modernizzato le infrastrutture cittadine e promosso lo sviluppo scolastico, ma ha saputo parallelamente coltivare l'attività di docente, dirigente scolastico e ricercatore, offrendo alle future generazioni studi storici che rimangono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Nel pomeriggio il ricordo del suo operato è proseguito nell'aula consiliare, che ha ospitato un incontro culturale intitolato Gaeta medievale nell'opera di Pasquale Corbo. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Cristian Leccese e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, seguiti da una presentazione fotografica tematica curata dal collezionista e ricercatore Alfredo Langella. Quindi si sono registrati gli interventi del professor Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila, che ha approfondito il ruolo di Gaeta nell'economia del regno nel tardo medioevo, quello della professoressa Vera Liguori Mignano, ricercatrice già docente, che ha analizzato la quotidianità cittadina nel passaggio dal ducato al libero comune, l'intervento del diplomatico Silvio Mignano, che ha proposto una riflessione dal titolo Ascoltare il bardo in via dei Mandoli, e dello studioso Cosmo Di Lusso, genero di Pasquale Corbo, che ha ricordato la figura dell'ex sindaco del primo dopoguerra. L'incontro è stato coordinato e moderato dalla professoressa Antonella Prenner dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e nota scrittrice. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno il nuovo corso amministrativo del Comune di Fondi, guidato dal neosindaco Vincenzo Carnevale. È stata infatti convocata per le 19 nel chiostro di San Domenico la prima seduta del Consiglio Comunale, scaturito dalle elezioni amministrative dello scorso mese di maggio. La prima seduta, ha affermato il sindaco Vincenzo Carnevale, si terrà presso il chiostro di San Domenico anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. L'ordine del giorno prevede una serie di adempimenti fondamentali per l'insediamento del nuovo Consiglio. Si partirà con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la relativa convalida. Seguirà il giuramento del sindaco e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta comunale con la nomina del vice sindaco. Tra i punti più attesi figurano anche l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti, la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, l'approvazione delle linee programmatiche di governo e la nomina della Commissione elettorale comunale. Il porto di Sperlonga celebra stamane la giornata mondiale degli oceani, un appuntamento che vede convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo di rifiuti, studenti appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione di intenti. Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo. Si dà il via con la bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell'ambito dei Blue Marina Awards issati sul porto, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi dello stesso scalo, ma anche l'impegno concreto nel preservare l'habitat marino e costiero. Quindi segue l'annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d'Oro Sud Pontino. In contemporanea, l'inaugurazione di una mostra con i lavori finali del progetto scolastico Ecologia della Costa Sperlongana, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Michelangelo Buonarroti, quindi un laboratorio per ragazzi sull'ecologia della spiaggia condotto dall'ecologo marino Alessandro Mori e un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'inquinamento. C'è anche un aperitivo al Sedano Bianco di Sperlonga. La manifestazione si concluderà nella tarda mattinata con la cerimonia di consegna al comune di Campo di Mele al sindaco Tommaso Grossi di un premio per l'innovazione del servizio di raccolta differenziata conferito da Assonat e Porto di Sperlonga. Presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata martedì alle 18, nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, la mostra personale di Carlo Fantasia, dal titolo Cicero de Domo Sua, un racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, ma qui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Carlo Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
4: Radio Formia, informa.
3: Vittoria di misura al Cardiopalma del Cuscassino nelle semifinali per il 13° e il 16° posto che sono giocate nella tenso struttura di Fondi. La squadra, allenata da Matteo Usai, ha bissato la vittoria del turno precedente imponendosi sul Sassari per 25-23 al termine di un testa a testa vincente durato tutto il match. A pochi secondi dal termine c'era un solo gol di scarto tra le due formazioni, sul 24-23 Di Tucci, con una conclusione da fuori area quasi allo scadere, ha realizzato la 14ª rete personale e quella del vantaggio di 2 gol sulla formazione del Sassari, consentendo pertanto alla squadra gaetana del Cuscassino di ottenere una brillante affermazione, meritando il passaggio alla finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo in ordine ascoltando chi c'è alla posizione numero 10. Nord, Sud, Ovest, Est, 883.

era l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 10 di 883 con la loro Nord-Sud-Ovest-Est. Invece al numero 9 troviamo Cose della vita e Rostrata.

perde due posizioni dalla numero 7 alla numero 9 il brano di Eros Ramazzotti, Cose della vita. Invece alla numero 8 c'è Do You See the Light, gli Snap.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 8 per gli Snap con la loro Do You See The Light. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, Somebody To Love, John.

Sono tre le posizioni perse, dalla numero 4 della scorsa settimana alla numero 7 odierna, dal brano di George Michael e di Queen, Somebody to Love. Somebody to... Mentre alla numero 6 troviamo People Have the Power, i Blessed Team.

casella numero 6 occupata questa settimana da People Have the Power dei Bliss Team. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di giugno dell'anno 1993. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in Via Nerva 16, vi sta offrendo la Hit Parade degli anni 90. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Io no, Jovanotti.

Rimane stabile nella posizione numero 5 Jovanotti con la sua Io No. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 4 Come On Do It FPI Project.

0: erano gli FBI Project con la loro Come On Do It al numero 4 della nostra classifica. E finisce così la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte con le canzoni che si trovano ai primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
10: What is Love di Hathaway.
11: What is Love?

numero 3 occupata questa settimana dal brano degli Hathaway, What is Love? What is love? Invece alla numero 2 troviamo Sei un mito di 8

era il brano degli 883 Sei Unito, stabile al numero 2 della nostra classifica. Come stabile anche il brano che troviamo alla posizione numero 1, All That She Want di Ace of Base.

Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Nord Sud Ovest Est, gli 883. Nona, Cosa della Vita, Eros Ramazzotti.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: città.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite, fra l'altro, a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre. Si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico.

classico di Pino come Che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Pietantonio Gasparro e il suo vibrafono.

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Giastreni, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ciao, sono Gabriele. Anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico, come molti adolescenti nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove insomma ho conseguito i titoli accademici e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: hai la laurea. Okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì insomma ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto, vero?
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole su musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori, i suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no,
1: di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no, certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del, insomma, del team di lavoro con cui ho partecipato, la nostra... diciamo, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi, come insomma avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, da strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei...
0: Qualcosa si sente.
1: Le mie, sì, diciamo,
0: giustamente,
1: magari
0: no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, cioè, diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da comunque da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social. Dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta,
1: sì.
0: Vero? Resident.
1: Sì, trovate anche il resident producer,
0: certo,
1: direttore artistico,
0: no?
1: Lì, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è sempre, ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria. Quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e il DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

Porti di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: più soldi. Segui la teoria player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix Live con DJ Figarello.
1: Il tuo fatto chiamato DJ Set.

0: Radio Formia. Control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance. Con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.